così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: i tuoi occhi qui di fronte.
1: Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
2: Successi appassionanti, un'emozione unica. Canzoni d'amore con Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: In quella notte all'improvviso mi ero accorta di una cosa. E cioè che tra la nostra anima e il nostro corpo ci sono tante piccole finestre. Da lì, se sono aperte, passano le emozioni. Se sono socchiuse, filtrano appena. Solo l'amore le può spalancare tutte assieme e di colpo, come una raffica di vento.

0: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.
1: Le verrà, io ne ho già sete. Le verrà nel tempo.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Abbi un cuore che mai indurisce, un carattere che mai si stanca ed un tocco che mai si ferisce.

0: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Dicono alcuni che sulla Terra Nera la cosa più bella sia un esercito di cavalieri. Altri dicono di fanti, altri dicono di navi. Per me, invece, è ciò che si ama.

Oggi è mercoledì 23 di settembre 2026, equinozio d'autunno. Oggi quindi iniziamo nella nuova stagione, che inizia come sempre con il segno della bilancia. Ariete, io sono ottimista e presto sarete protetti da Marte, che il 28 andrà anche lui in Leone accanto a Giove. Il 26 avrete subito la vostra luna piena e quindi è veramente un inizio d'autunno proprio scalpitante. Ecco, Toro, intanto oggi volete scoppiare proprio, ma non è colpa naturalmente di Marte, bensì di questa luna che praticamente fa un po' la sciocca con voi. Gemelli, ma la cosa più incredibile sarà l'amore, perché quando il 28 Marte va in Leone e la Venere prima nello Scorpione e poi in Sagittario, chiaramente lì saranno proprio scene di un amore pazzesco. Vado al Cancro. Inizia quest'anno la stagione con una luna che è molto buona oggi in Acquario, insomma, aiuta a pensare, non a realizzare, perché è troppo astratta, ve lo dico francamente, in Acquario. Io personalmente non l'ho mai sopportata, ma io sono Scorpione, voi siete Cancro e quindi avete con l'Acquario un rapporto molto diverso del mio, no? Leone, arriverà Marte il giorno 28 e poi avete il 26 questa luna piena, pazzesca, folle, che sarà molto delicata, pericolosa per la vita sociale, per le donne, soprattutto le violenze e tutto quello che conosciamo. Ma per il segno del Leone è veramente qualcosa di proprio un regalo, ecco, del cielo. Vergine, occasioni da cercare e da prendere al volo quando invece si presentano spontaneamente, senza però mai dimenticare o, per carità, trascurare l'amore. Bilancia, dal giorno 28 anche Marte andrà in Leone, che oggi ancora vi disturba. Io posso dare una previsione ottimista ed è questo che conta. Come diceva Henrik Ibsen, tutto un autunno, oh amore, ed oltre ti attenderà il mio cuore. Scorpione, all'inizio dell'autunno avrete subito due giudici molto severi a controllarvi. Saranno Giove e Marte in Leone per ricordare e chiedere qualcosa all'amore. Aspettate però di parlarne domani, quando la luna è in Pesci. Questa oggi in Acquario è veramente fastidiosa, anche disturba, come già sentite, la mia voce, la gola, eccetera, tosse, tutte ste robe qua. Sagittario, le donne sposate naturalmente a un uomo Sagittario farebbero bene a stare un po' più presenti e attente, perché non giuro sulla sua fedeltà. Capricorno, bella la Venere, dal 28 Marte, Giove manco per là, questa volta va bene tutto. Certo, Sole contro il Saturno-Nettuno, due consigli per modo di dire: il vostro ambiente professionale e domestico e la vostra salute, che dovrà essere seguita. Acquario, ma io ho tante ascoltatrici che
sono interessate al maschio acquario e a loro dico: guarda, non succederà niente, però dovreste essere un pochino più presenti, più calde, più disponibili di fronte a un uomo acquario che adesso vive la sessualità come un bisogno vitale. Ed infine, previsioni per il segno dei pesci, finché siamo in bilancia, è tutto vostro. In amore, nel lavoro, persino in famiglia, vincerete una qualche parente che vi dà fastidio da tanto tempo. Non escludo si tratti per una nuora che si è inserita nella vita di queste signore dei pesci in una maniera, devo dire, poco educata. Io vi auguro molta fortuna. Ecco, questo è il primo giorno d'autunno. Devo dire così, per quel che vale, l'autunno era sempre la mia stagione preferita, ecco. Però io parlo ancora delle nebbie, delle piogge, del vento a Trieste, di questo mare che si alzava, era tutta un'altra cosa. Vabbè, però l'autunno nel cuore, nella mente, vive sempre. Renato Minore, autore del nostro Pensiero delle Stelle. La propensione femminile è avere l'espressione di un fiore, l'anima della luna, la dolcezza del portamento del salice, il fascino di un lago d'autunno. Bellissimo.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno. Ma nella scuola

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Come va? Dai, pronti o quasi ad affrontare una nuova sveglia insieme? Ci proviamo, quantomeno, e con il sorriso, visto che è già mercoledì, siamo al giro di boa della settimana e da adesso in poi dovrebbe tutto essere in discesa. Cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno. Comunque noi la sveglia la iniziamo come sempre con molta molta calma, partendo dagli auguri. Oggi 23 settembre si ricorda, nel giorno della sua scomparsa, San Pio da Pietrelcina, meglio conosciuto come Padre Pio, il frate con le stigmate diventato uno dei santi davvero più amati e famosi al mondo. E poi facciamo gli auguri anche a chi oggi festeggia il compleanno e vediamo un po' chi di famoso nasceva in questa giornata. Tanti auguri a Bruce Springsteen, The Boss, che proprio in questi giorni ha pubblicato un nuovo film concerto tratto dal suo ultimo tour con la E Street Band, che è stato quasi un atto di resistenza civile e musicale, con Springsteen schierato in difesa della Costituzione e della democrazia. Poi auguri anche a Julio Iglesias, il cantante latino più venduto di sempre con oltre 300 milioni di dischi in carriera. E poi ricordiamo il grande Ray Charles, il nostro Gino Paoli, uno dei padri della canzone d'autore italiana, e ricordiamo anche Paolo Rossi, l'eroe del Mondiale di Spagna 82. E chiuderei con un fatto storico, come sempre da ricordare. Era il 23 settembre del 1889 quando a Kyoto veniva fondata la Nintendo, che all'epoca era una piccolissima azienda di carte da gioco artigianali che poi negli anni sarebbe diventata uno dei colossi mondiali dei videogiochi.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Nella mia vita ho imparato ad amare, sorridere, essere felice, essere forte, lavorare duro, essere migliore, essere fedele, ma non potrò mai imparare a dimenticarti.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Walking Away di Craig David su Dimensione Suono Soft, che è un brano che racconta dell'abbandono da parte della fidanzata che, non fidandosi più di lui, se n'è andata. Però può essere letto anche in maniera più generica. Ci sono quelle situazioni in cui uno non si trova a proprio agio, sta male, e la cosa migliore da fare è, proprio come si dice, girare i tacchi e andarsene.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
4: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
5: Sì, hai già capito di chi parliamo.
4: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila ad Amocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
6: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
7: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
10: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90€ anziché 89€, posti limitati.
9: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: Scendendo mercoledì 23 settembre sulle regioni di nord-ovest, con ancora un contesto anticiclonico e dunque il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato. Qualche nube di passaggio possibile, soprattutto al mattino, ma non darà luogo a conseguenti effetti. Le temperature diurne più contenute in diverse località, ad esempio su Torino, ma anche su Milano, saranno prossime ai 23-24 gradi. Clima più frizzante nella notte e all'alba, con valori minimi non oltre i 15-17 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.

Pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Stupida sfortuna di Fulminacci su Dimensione Suona Soft. Tra poco, nel primo appuntamento Good Life, torneremo a fare gli auguri al The Boss, a Bruce Springsteen, per andare a curiosare un po' nella sua vita e trovare qualche curiosità che magari non sai.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Stamattina, come ogni mattina, abbiamo aperto facendo gli auguri di compleanno ai nati oggi, e tra questi c'è anche Bruce Springsteen. E però glieli rifacciamo molto volentieri adesso gli auguri, per andare in realtà a curiosare un po' nella sua vita, partendo dal soprannome. Lui si chiama The Boss, per tutti lo sappiamo, che non gli è stato dato per megalomania o per un titolo nobiliare del rock. No, risale agli inizi della sua carriera, perché negli anni 70, quando suonava nei locali con la sua band, era proprio lui a occuparsi di riscuotere i compensi della serata dalla cassa e a distribuirli equamente tra i musicisti, e quindi ecco da qui viene questo soprannome The Boss. Altra curiosità su di lui è che è famoso per la sua incredibile resistenza fisica e anche per la durata leggendaria, oserei dire, dei suoi concerti. Ancora oggi è così, molti dei suoi show superano regolarmente le 3 ore e mezza, senza quasi pause tra l'altro. Però il suo record personale, te lo dico, è stato registrato a Helsinki, dove ha raggiunto le 4 ore e 6 minuti di musica ininterrotta. E per ultima una curiosità sulla sua chitarra Fender Esquire Telecaster del 1950, che appare su quasi tutte le copertine storiche dei suoi dischi ed è consumata dall'uso. È stata acquistata da giovane per soli $185 e poi nel corso degli anni ha subito così tante riparazioni, cambi di manico, modifiche, da essere considerata quasi un collage di pezzi diversi, e che adesso ovviamente ha un valore inestimabile. E allora tanti auguri a Bruce, al Boss, e 100 di questi giorni, ma soprattutto altri 1000 dei suoi concerti.
1: Dimensione Suono Soft.

0: quando tutti la mattina ti parlano, ti chiedono cose e tu invece vorresti solamente goderti in silenzio il tuo caffè. Per fortuna arriva la musica giusta a salvarti. Everybody's Talking di Harry Nilsson su Dimensione Suona Soft.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. L'onza di suino intera sottovuoto all'incredibile prezzo di 4,69 euro al chilo. Spumante extra dry millesimato rosé a soli 1,99 euro. Gorgonzola DOP dolce a soli 6,93 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Più sicurezza nelle stazioni di Bergamo e Seriate, firmato in prefettura il patto che coinvolge Regione, RFI e Trenord. L'obiettivo è garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai pendolari che frequentano i due scali, ha detto l'assessore regionale alla sicurezza Romano La Russa. Milano esce dall'estate più calda dal 1897. Da giugno ad agosto la temperatura media è stata di 28,3 gradi, praticamente 3,6 gradi in più rispetto alla media del periodo 1991-2020. La temperatura maggiore si è registrata il 28 giugno con 38,7 gradi. La cronaca: in manette Luca Carleo, ex dirigente di Futuro Nazionale, Ciro Di Meglio, entrambi ex manager del gruppo editoriale OPS, l'inchiesta della Procura di Milano per una presunta frode da 30 milioni di euro. Lasciamo la cronaca, passiamo allo sport per parlare degli europei di volley. Questa sera a Torino, Italia-Finlandia. Chi vince andrà a Milano per le Final Four. Ed è tutto le news. Torno tra un'ora.
0: Proseguiamo sempre con calma questa sveglia insieme di mercoledì 23 settembre qui su Dimensione Suona Soft. Ciao da Laura Buono. Hai presente gli speed date, quelli in cui hai pochi minuti per capire se davanti a te c'è la tua anima gemella oppure c'è qualcuno con cui non arriveresti neanche al secondo aperitivo? Ecco, a Milano arriva lo speed date, ma un po' diverso, uno speed date a quattro zampe. Eh sì, il 3 e il 4 ottobre al Parco Sempione c'è Adottami, che è un evento pensato per trovare non semplicemente una casa o un cane, ma la persona giusta per quel cane. Perché il problema è proprio questo: quando vediamo un animale in difficoltà, noi spesso abbiamo il colpo di fulmine, stiamo lì che diciamo ma guardalo quanto è carino, dai lo prendiamo, lo voglio. Però adottare un cane non dovrebbe funzionare come scegliere una foto su un'app di dating, perché poi bisogna convivere, conoscersi, capirsi, e quindi bisogna trovare veramente quello giusto. E saranno oltre 70 i cani protagonisti di questo evento, ognuno con il proprio carattere, le proprie abitudini e soprattutto la propria storia, che è fondamentale. E al centro ci sarà un vero corner dello speed date, con educatori cinofili e veterinari pronti ad aiutare le persone a capire quale potrebbe essere il match giusto, perché alla fine il vero colpo di fulmine è quello che dura anche quando finisce l'entusiasmo del primo incontro. Quindi è importante, mi raccomando, quando si prende un cane, fare la scelta giusta.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Perché siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante solo, che cercano un percorso profondissimo dentro di loro.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Irene Grandi con Sono come tu mi vuoi su Dimensione Suona Soft. Oggi 23 settembre è ufficialmente il primo giorno di autunno. Lo so, c'è chi è molto triste perché dobbiamo archiviare l'estate, che è la stagione preferita, però dobbiamo anche affrontare le altre, è giusto così. E vediamo un po' tra poco cosa ci riserva questa prima giornata di autunno, se effettivamente cambierà qualcosa oppure no, ascoltando gli amici di Trebi Meteo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
3: Sì, hai già capito di chi parliamo.
2: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amoca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Amoca Auto.
4: A Milano, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
6: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
9: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
10: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
11: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
12: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
13: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro. Sta arrivando l'Epass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologie ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
14: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
15: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
14: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
16: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
14: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
17: Pronti a ripartire?
18: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
17: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
18: Riparti alla grande con le offerte Autorigol. Goldi Scotta Milano.
19: Autorigoldi!
20: A Milano dal 1906.
17: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
21: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
22: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
23: È l'auto che sceglie.
0: Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 30 settembre.
1: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
3: Con Dimensione Suono Soft. Il tempo in città.
23: Ci attende un mercoledì 23 settembre sulle regioni di nord-ovest con ancora un contesto anticiclonico e dunque il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato. Qualche nuvola di passaggio possibile, soprattutto al mattino, ma non darà luogo a conseguenti effetti. Le temperature diurne più contenute in diverse località, ad esempio su Torino, ma anche su Milano, saranno prossime ai 23-24 gradi, clima più frizzante nella notte e all'alba con valori minimi non oltre i 15-17 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: Ed era Billie Eilish con Birds of a Feather su Dimensione Suono Soft. Quanto sei scaramantico, scaramantica? No, te lo chiedo perché tra poco nell'appuntamento Good Life scopriremo il nuovo trend che sta spopolando sui social per quanto riguarda un portafortuna da avere sempre dietro. E in questo caso ce l'abbiamo veramente sempre dietro. Però non ti anticipo troppo, te lo dico tra poco.
1: Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Solo Soft. Quanto sei scaramantico o scaramantica? Sei uno di quelli, una di quelle che porta sempre dietro un portafortuna? No, te lo chiedo perché sicuramente impegnarsi è fondamentale, ma a volte non basta e ci serve quel pizzico di fortuna in più. E allora ecco qui servito il nuovo trend portafortuna che coinvolge il nostro smartphone e sta spopolando sui social. E riguarda una foglia di alloro che viene incastrata tra il telefono e la cover, perché secondo la tradizione dovrebbe attirare soldi, opportunità, successo e addirittura proteggerci dalle energie negative. Ora mi viene un po' da sorridere perché in realtà questa cosa dell'alloro come portafortuna non è una novità. Nell'antichità era già simbolo di vittoria e di gloria, tanto che ancora oggi l'alloro si usa alle lauree, no? Si mette in testa, soltanto che evidentemente adesso il posto d'onore non è più sulla nostra testa, ma è dietro il telefono. E c'è chi sulla foglia scrive anche qualcosa tipo lavoro, amore, successo, esprime un desiderio e poi la nasconde lì tra il telefono e la cover. Ora, scientificamente parlando, è meglio subito essere chiari perché non esiste nessuna prova scientifica che una foglia di alloro faccia arrivare soldi, promozioni o quel messaggio che aspettiamo da tempo. No, questo piccolo gesto però può avere un suo scopo, un suo vantaggio. Questo ce lo spiega la psicologia. A livello mentale può funzionare perché quel piccolo gesto può diventare una sorta di promemoria, cioè ogni volta che prendiamo il telefono ci ricordiamo di quello che vogliamo ottenere e magari ci spinge davvero a fare qualcosa per raggiungere quell'obiettivo. Quindi no, la foglia non fa magie, però se funziona da promemoria per i nostri obiettivi, forse qualche potere ce l'ha davvero.
1: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Ora sappiamo benissimo che la perfezione non esiste, però diciamo che la musica giusta può rendere questa mattinata sicuramente migliore, e questo è uno di quei pezzi che ci aiutano ad affrontare meglio la giornata. Perfect di Ed Sheeran su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
10: È A5, fissatelo in testa.
9: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
10: È A5, fissatelo in testa.
9: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
10: È A5, te lo sei fissato in testa?
11: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Più sicurezza nelle stazioni di Bergamo e Seriate, firmato in prefettura il patto che coinvolge Regione, RFI e Trenord. L'obiettivo è garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai pendolari che frequentano i due scali, ha detto l'assessore regionale alla sicurezza Romano La Russa. Un imprenditore è morto schiacciato da uno scaffale nella ditta di famiglia Calolzio Corte in provincia di Lecco. L'uomo, che era in pensione, aveva 72 anni. Milano esce dall'estate più calda dal 1897. Da giugno ad agosto la temperatura media è stata di 28,3 gradi. Si tratta di 3,6 gradi in più rispetto alla media del periodo dal 1991 al 2020. La temperatura maggiore si è registrata il 28 giugno con 38,7 gradi. E veniamo allo sport e agli europei di volley, quarti di finale questa sera a Torino alle 21.05 Italia-Finlandia. Chi vince andrà a Milano per le Final Four. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
3: Ultima ora di Sveglia con me, buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Devo dire che ci sono edifici a Milano che conosciamo magari solamente di nome e altri invece davanti a cui passiamo spesso senza sapere neanche cosa c'è dietro quelle porte. E adesso il comune prova a rimettere quei palazzi in gioco, almeno alcuni di quelli, perché sono arrivate 55 proposte per recuperare 20 immobili comunali inutilizzati. E il dato curioso è che il luogo che ha attirato più interesse è Palazzo Dugnani, quello affacciato sui giardini Montanelli, per capirci, con gli affreschi del Tintoretto. Ben 20 milioni di euro di restauro stimato e nel tempo diversi tentativi andati a vuoto, però non è l'unico. Ci sono 7 proposte arrivate per l'ex casello daziario ovest di Porta Ticinese, 6 per Palazzo Calchi Taleggi e altre 6 per la Casa dell'Acqua del Trotter. E poi ci sono luoghi ancora più sorprendenti come Palazzo Galloni, questo edificio seicentesco che potrebbe essere stato un casino di caccia di Ludovico il Moro e che la tradizione collega addirittura a Leonardo e alla Dama con l'Ermellino, così tanto per dire. E adesso una commissione del comune dovrà scegliere i progetti migliori, cercando di capire non solo come recuperare questi luoghi, ma soprattutto che cosa potranno diventare. E forse questa è la parte più bella, perché una città non è solamente fatta di quello che costruisce, è fatta anche di quello che riesce a riaprire, reinventare, a rimettere in circolo. E chissà, magari tra qualche anno passeremo davanti a una di quelle porte e invece di chiederci che cosa ci sia dietro, entreremo per qualche evento organizzato proprio lì.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Le parole ti amo. Scrivile sulla sabbia, nell'acqua e nel vento.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Thinking About a Revolution su Dimensione Sono Soft di Tracy Chapman, che pensa ha scritto questo brano quando aveva appena 16 anni. Lei frequentava una scuola d'elite nel Connecticut grazie a una borsa di studio ed era talmente frustrata per l'indifferenza dei compagni di scuola verso la classe operaia che sfogò la sua frustrazione scrivendo questo pezzo meraviglioso.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un

0: Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
5: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
6: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
5: Anticipo zero?
6: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
7: Autorigol! A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate. Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
9: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
8: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5. A pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
9: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
8: Info al 338 22 98 731 www.comprooroDoro.it.
10: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
11: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
12: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
13: Porti aperte sabato e domenica.
14: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Wonderful Life su Dimensione Sono Soft. E chissà se la nostra giornata oggi sarà wonderful, sarà meravigliosa, dipende da come si sono allineate le stelle. E per leggerle abbiamo sempre qui con noi il nostro uomo delle stelle, Branco, con tutti i suoi consigli segno per segno.
1: Oggi è mercoledì 23 di settembre 2026, equinozio d'autunno. Oggi quindi iniziamo nella nuova stagione, che inizia come sempre con il segno della bilancia. Ariete, io sono ottimista e presto sarete protetti da Marte, che il 28 andrà anche lui in leone accanto a Giove. Il 26 avrete subito la vostra luna piena e quindi è veramente un inizio d'autunno proprio scalpitante. Ecco, Toro, intanto oggi volete scoppiare proprio, ma non è colpa naturalmente di Marte, bensì di questa luna che praticamente fa un po' la sciocca con voi. Gemelli, ma la cosa più incredibile sarà l'amore, perché quando il 28 Marte va in leone e la Venere prima nello scorpione e poi in Sagittario, chiaramente lì saranno proprio scene di un amore pazzesco. Vado al Cancro. Inizia quest'anno la stagione con una luna che è molto buona oggi in acquario, insomma aiuta a pensare, non a realizzare, perché è troppo astratta, ve lo dico francamente, in acquario. Io personalmente non l'ho mai sopportata, ma io sono scorpione, voi siete Cancro e quindi avete con l'acquario un rapporto molto diverso del mio, no? Leone, arriverà Marte il giorno 28 e poi avete il 26 questa luna piena, pazzesca, folle, che sarà molto delicata, pericolosa per la vita sociale, per le donne, soprattutto le violenze e tutto quello che conosciamo. Ma per il segno del leone è veramente qualcosa di proprio un regalo, ecco, del cielo. Vergine, occasioni da cercare e da prendere al volo quando invece si presentano spontaneamente, senza però mai dimenticare o, per carità, trascurare l'amore. Bilancia, dal giorno 28 anche Marte andrà in leone, che oggi ancora vi disturba. Io posso dare una previsione ottimista ed è questo che conta. Come diceva Henrik Ibsen, tutto un autunno, o amore, ed oltre ti attenderà il mio cuore. Scorpione, all'inizio dell'autunno avrete subito due giudici molto severi a controllarvi. Saranno Giove e Marte in leone per ricordare e chiedere qualcosa all'amore. Aspettate però di parlarne domani, quando la luna è in pesci. Questa oggi in acquario è veramente fastidiosa, anche disturba, come già sentite, la mia voce, la gola, eccetera, tosse, tutte ste robe qua. Sagittario, le donne sposate naturalmente a un uomo sagittario farebbero bene a stare un po' più presenti e attente, perché non giuro sulla sua fedeltà. Capricorno, bella la Venere, dal 28 Marte, Giove manco parlà, questa volta va bene tutto. Certo, Sole contro il Saturno-Nettuno, due consigli per modo di dire: il vostro ambiente professionale e domestico e la vostra salute che dovrà essere seguita. Acquario, ma io ho tante ascoltatrici che sono interessate al maschio Acquario e a loro dico: guarda, non succederà niente, però dovreste essere un pochino più presenti, più calde, più disponibili di fronte a un uomo Acquario che adesso vive la sessualità come un bisogno vitale. Ed infine, previsioni per il segno dei Pesci, finché siamo in bilancia, è tutto vostro. In amore, nel lavoro, persino in famiglia, vincerete una qualche parente che vi dà fastidio da tanto tempo. Non escludo si tratti per una nuora che si è inserita nella vita di queste signore dei Pesci in una maniera, devo dire, poco educata. Io vi auguro molta fortuna. Ecco, questo è il primo giorno d'autunno. Devo dire così, per quel che vale, l'autunno era sempre la mia stagione preferita, ecco. Però io parlo ancora delle nebbie, delle piogge, del vento a Trieste, di questo mare che si alzava, era tutta un'altra cosa. Vabbè, però l'autunno nel cuore, nella mente, vive sempre. Renato Minore, autore del nostro Pensiero delle Stelle. La propensione femminile è avere l'espressione di un fiore, l'anima della luna, la dolcezza del portamento del salice, il fascino di un lago d'autunno. Bellissimo.

0: Qual è il colore della mattina? Dai che lo sai, è facile. L'oro, il color oro, perché la mattina ha l'oro in bocca, quindi questo è il pezzo perfetto per aprire la giornata e per affrontarla al meglio. Gold degli Spandau Ballet, appena riascoltata qui su Dimensione, suono soft. E tra l'altro è l'ultima canzone che ascolteremo insieme, perché siamo arrivati alla fine di queste 3 ore di sveglia, quindi tra poco ci salutiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Un'altra sveglia è finita, la possiamo archiviare con grande soddisfazione anche secondo me, perché significa che adesso è tutto in discesa. Adesso abbiamo superato lo scoglio maggiore, che è quello del togliere la sveglia dal telefono, se ormai ce l'hai sul telefono come un po' tutti, alzarsi dal letto, prepararsi magari il caffè, il tè, quello che è, aprire per bene gli occhi, connettersi col mondo e affrontare la giornata. Ecco, tutto questo pensa l'abbiamo già superato e adesso andiamo dritti in discesa verso l'una, verso l'ora di pranzo, perché è quello l'orario fino a cui ti accompagnerà Francesco Cavuoto, che è già arrivato qui. E allora, buona giornata, buon mercoledì, e noi, se vuoi, ci svegliamo insieme anche domani mattina tra le 6 e le 9 qui su Dimensione Suono Soft. Io ti aspetto. Ciao da Laura Buono, a domani.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
5: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Più sicurezza nelle stazioni di Bergamo e Seriate. Firmato in prefettura il patto che coinvolge Regione, RFI e Trenord. L'obiettivo è garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai pendolari che frequentano i due scali, ha detto l'assessore regionale alla sicurezza Romano La Russa. Danni all'auto blindata della PM della DDA Alessandra Cerretti, informativa trasmessa alla Procura di Brescia. La macchina è un bene pubblico e si indaga per danneggiamento aggravato. Un imprenditore è morto schiacciato da uno scaffale nella ditta di famiglia Calolzio Corte, in provincia di Lecco. L'uomo, che era in pensione, aveva 72 anni. Lasciamo la cronaca. Milano esce dall'estate più calda dal 1897. Da giugno ad agosto, infatti, la temperatura media è stata di 28,3 gradi e la temperatura maggiore si è registrata il 28 giugno con 38,7 gradi. E ora lo sport con gli europei di volley, ultime gare dei quarti di finale. Questa sera a Torino, Italia-Finlandia, e chi vince andrà a Milano per le Final Four. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
10: Hai visto? Una voltata e una girata e siamo arrivati già nel cuore di questa settimana. È mercoledì, è il 23 settembre e va tutto benissimo per le prossime 4 ore. Se vuoi, non è un obbligo, è un deve essere un piacere. Stiamo insieme qui sulla radio del benessere con le Good Life, Travel Experience e ancora i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini. C'è l'informazione ogni ora con le grandi voci del cinema che ci raccontano gli aforismi d'amore, e c'è ovviamente anche la nostra playlist iconica, un successo soft tira l'altro, uno dietro l'altro, come le ciliegie, uno dietro l'altro. E allora via, ascoltiamoli questi successi. Prima si parte con una grande voce del cinema, come ti dicevo, e un dolcissimo, che dico dolcissimo, proprio una roba bella, coccolosa, un aforisma d'amore, tutto per te.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: L'amore è passione, ossessione, qualcuno senza cui non vivi.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Seven Out of Hell, Elisa nella mattinata di Dimensione Suono Soft. Ancora buongiorno, buon mercoledì, tra pochissimo Travel Experience, Beppe Pellegrino.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
7: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
8: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amoca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Amoca Auto.
9: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
10: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
12: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
13: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
14: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
13: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
15: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
13: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
16: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
17: Scialla, c'è Skoda.
16: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
17: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
16: Anche a settembre? Allora scialla.
18: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Autorigo.
20: A Milano dal 1906.
21: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
22: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
23: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
24: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
25: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
1: Dimensione Suono Soft.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa.

0: I Queen con Who Wants to Live Forever, dimensione suono soft, la radio del benessere e del relax. Siamo arrivati però all'appuntamento anche questa mattina con l'appuntamento con i viaggi, i viaggioni di Beppuzzo Pellegrino. Dove ci accompagna oggi lo scopriamo insieme. Vai, non sto nella pelle.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Giovanotti in ascolto, insomma, un po' tutti quelli che stamattina siete qui con me. Oggi vi parlo di Cipro. Cipro è una di quelle destinazioni che spesso vengono sottovalutate, secondo me è un gravissimo errore. È molto vicino, siamo nel Mediterraneo, ma con un carattere molto particolare. Qui si incontrano influenze mischiate, un mix it up tra greco, turco, medio orientale, britannico e anche qualche italiano del sud. A settembre il mare è ancora caldissimo, è anche ottobre, ci sono località molto belle come quelle che ho visto io, Ayia Napa, Protanaras, famose per le spiagge e le acque trasparenti. Ma la cosa che io amo di più di Cipro è che permette di fare molto di più di una semplice vacanza balneare. Qui si possono visitare villaggi in montagna, basta noleggiare una piccola macchinina, siti archeologici, monasteri, città storiche e poi delle guide bravissime che parlano in tutte le lingue. La cucina, è un mix davvero interessante tra tradizione mediterranea, cucina medio orientale e a volte anche un mix up di arabo. Una curiosità che vi voglio raccontare: Cipro è una delle isole più orientali del Mediterraneo. Pensate, guardate la carta geografica e vi renderete conto che è molto più vicino al Medio Oriente che alla Grecia continentale. Se a settembre, ottobre cerchi un weekend carino, economico, con belle strutture, bei servizi, il mare caldo, la distinzione è un po' diversa dal solito. Bene, oggi vi ho raccontato di Cipro, che vi consiglio assolutamente di considerare, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Il Luna Pop con un giorno migliore, Dimensione Suono Soft. Chiudiamo così la prima ora, ce ne saranno altre tre che ci vedono insieme in questo mercoledì mattina. Tra poco l'informazione, poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche!
2: È A5, fissatelo in testa!
4: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve!
2: È A5, fissatelo in testa!
4: E che mi dia fiducia, senza pensieri!
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
7: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
8: Porti aperte sabato e domenica.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Danni all'auto blindata della PM della DDA Alessandra Cerretti, informativa trasmessa alla Procura di Brescia. La macchina è un bene pubblico e si indaga per danneggiamento aggravato. Un imprenditore è morto schiacciato da uno scaffale nella ditta di famiglia Calolzio Corte, in provincia di Lecco. L'uomo, che era in pensione, aveva 72 anni. Un 62enne residente a Verano Brianza, operaio incensurato, è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri per omissione di soccorso e lesioni personali stradali dopo aver investito a Besana 2 sedicenni in sella a uno scooter e poi essersi allontanato senza prestare soccorso. Milano esce dall'estate più calda dal 1897, da giugno ad agosto la temperatura media è stata di 28,3 gradi, la temperatura maggiore si è registrata il 28 giugno con 38,7 gradi. E poi lo sport con gli europei di volley, questa sera alle 21 a Torino, Italia-Finlandia, chi vince andrà a Milano per le Final Four. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Secondo te a che ora produci la prima emissione della giornata? Quando accendi la macchina? Quando fai la doccia? Quando prepari il caffè? La risposta interessante è che la nostra giornata ha un'impronta ambientale molto prima di quanto immaginiamo. Tra poco proviamo a seguirla all'interno delle nostre Good Life. Si riparte con Words, canzone che apre le danze in questa nuova ora, l'ora appunto delle Good Life, e prima ancora Massimo Rossi, una grandissima e iconica voce del cinema, ci racconta un dolce aforisma d'amore.
11: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: I legami più profondi non sono fatti né di corde né di nodi. Eppure, nessuno li scioglie.

0: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: Sergio Cammariere, tutto quello che un uomo. Tra poco cerchiamo di capire quando facciamo la nostra prima emissione, quando produciamo la prima emissione della giornata. E si parla di ecologia tra pochissimo, ma non solo, di vita vera all'interno delle Good Life.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
7: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
8: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
7: Anticipo zero?
8: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
9: Autorigoldi a Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
13: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere. Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro. E tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
16: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
17: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
18: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
19: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
20: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
21: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV Lepass L8, la combinazione perfetta di tecnologie ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
0: Dimensione suono soft.
1: Volano le libellule sopra gli stagni.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

piangere, arriva subito, mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: La compagna ideale, ovunque tu sia, ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Prima ti ho chiesto quando cominciamo a produrre emissioni durante la giornata. Praticamente appena cominciamo la giornata, accendiamo la luce, scaldiamo l'acqua, facciamo il caffè, prendiamo l'ascensore, usiamo il computer, ordiniamo qualcosa online e dietro ognuno di questi semplici gesti c'è dell'energia. E poi naturalmente c'è l'auto, no? E lì almeno il sospetto sicuramente ci era venuto. La cosa interessante è che vivere letteralmente a emissioni zero nella vita moderna è estremamente difficile, quasi impossibile. Anche una bicicletta deve essere costruita, una casa deve essere riscaldata, il cibo prodotto e trasportato, perfino tutto il nostro mondo digitale ha bisogno di server, reti, centri dati che consumano centinaia e centinaia e centinaia di roba, di energia. Quindi possiamo fare un esperimento più interessante, seguire per un giorno l'impronta delle nostre abitudini. Doccia un po' più breve, un tratto a piedi, luce naturale invece della lampada, un oggetto che stavamo per comprare che pensandoci bene può tranquillamente continuare a vivere senza di noi e noi senza di lui, perché con gli acquisti abbiamo sviluppato poi un talento molto particolare. Entriamo online per comprare una cosa che ci serve, 20 minuti dopo nel carrello ci sono la cosa che ci serve, due cose che potrebbero servire e una terza che abbiamo scoperto esistere soltanto 4 minuti fa e improvvisamente è diventata indispensabile. Anche fermarsi prima di quel click è una piccola scelta ambientale. Allora oggi prova semplicemente a osservare la tua giornata. Dove la consumi questa energia? Dove puoi alleggerire qualcosa? Quale gesto puoi cambiare senza complicarti la vita? Perché quando cominciamo a vedere l'impronta delle nostre abitudini, diventa molto più facile scegliere dove lasciare un segno un pochino più leggero, nulla di più. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Lucio Battisti, Il mio canto libero. Chiudiamo così la prima metà di questa mattinata su Dimensione Suono Soft. Tra poco 100 secondi di Enrico Mentana, l'informazione e poi l'ora di Segreti in Tavola.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
7: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
6: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
10: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buongiorno da Francesco Di Bruno. E caccia il pirata della strada che a Calco ha investito una pensionata 83enne ed è fuggito. La donna è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Rintracciato e denunciato invece un 62enne residente a Verano Brianza che, dopo aver investito a Besana 2 sedicenni in sella a uno scooter, si è allontanato senza prestare soccorso. Danni all'auto blindata della PM della DDA Alessandra Cerretti, informativa trasmessa alla Procura di Brescia, si indaga per danneggiamento aggravato. Un imprenditore è morto schiacciato da uno scaffale nella ditta di famiglia Calolzio Corte, siamo in provincia di Lecco, l'uomo che era in pensione aveva 72 anni. Milano esce dall'estate più calda dal 1897, da giugno ad agosto la temperatura media è stata di 28,3 gradi, la temperatura maggiore si è registrata il 28 giugno con 38,7 gradi. Infine gli europei di volley, i quarti di finale, questa sera a Torino c'è Italia-Finlandia, chi vince andrà a Milano per le Final Four. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
11: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
13: Mentre si discute come sulla presenza degli studenti stranieri nelle classi soprattutto elementari e c'è una evidente distonia tra Meloni e Mattarella, ci sono quei casi che invece nella realtà ci portano a studenti, ragazzi italiani che compiono azioni come quella recentissima a Roma, ma un'altra totalmente uguale in provincia di Bergamo. Ragazzini tredicenni che tentano di accoltellare o anzi accoltellano proprio i loro insegnanti e si filmano in diretta via Telegram. Perché ne parlo? Perché questa stessa cosa identica è stata sventata solo all'ultimo, a quanto pare nelle ultime ore, a Lamezia Terme. La stessa identica situazione. Un ragazzino, non tredicenne questa volta come gli altri due, ma quattordicenne, con un gruppo Telegram, con tutto già filmato, con un coltello e un insegnante da colpire. A quanto pare le forze dell'ordine l'hanno beccato, come si dice in questi casi, proprio perché appunto stava ultimando la diretta Telegram. A poco veramente tempo dal momento dell'accoltellamento dell'insegnante. Quello che fa rabbrividire ovviamente è che esiste un modello, che esiste una modalità ben precisa il sito Telegram, il rapporto evidentemente con qualcuno che lo istruisce e poi l'azione autofilmata in diretta. Di che si tratta? È facile dire una moda, ma una moda di che? E perché? E perché soprattutto giovani che sono ancora al di sotto della maggiore età, e qualcuno sfrutta proprio questo, l'impunibilità, vanno a tentare di colpire, far male, uccidere potenzialmente insegnanti sessantenni? È un interrogativo terribile ancora senza risposta.
14: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Se in questi giorni entrate in cartoleria per comprare qualcosa ai vostri figli, prendete un quaderno in più. Costa poco, ma può finire nello zaino di un bambino che ne ha bisogno. A Milano è partita la raccolta di Milano Sospesa per aiutare le famiglie che fanno più fatica con le spese scolastiche. Servono cose molto semplici, no? Purché nuove quaderni, penne, matite, gomme, colori, astucci, righelli, colla, forbici, tutte cose essenziali che ai bambini sicuramente fanno piacere. Si possono portare direttamente alla sede dell'associazione in via Cuore Immacolato di Maria, oppure si possono spedire. I volontari stanno raccogliendo e preparando tutto perché sabato 26 settembre il materiale verrà consegnato alle famiglie che lo hanno richiesto. E questa mi piace perché è una di quelle forme di solidarietà piccole, concrete. Se compri 10 quaderni, comprane 11. Uno va a scuola con vostro figlio e l'altro magari ci va con un bambino che ancora non conoscete. E allora via, si riparte verso una nuova ora fatta di musica. Sixpence None Richer, Kiss Me, canzone che prima ancora è preceduta e presentata come ogni ora da un dolce aforisma d'amore.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: I miracoli accadono nelle anime che cercano parole e sogni d'amore.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E c'è...

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: me. Gabriel Out of Reach, Dimensione Suono Soft nella seconda metà di questa mattinata. Tra poco torniamo, i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini ci attendono.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
6: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
7: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli €149 al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Mocauto.
8: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
9: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da €269 al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
10: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
11: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
10: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
12: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
15: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
16: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
17: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
18: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
19: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid.
20: tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
21: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
22: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
23: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
22: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: Eurythmics, Miracle of Love, Dimensione Suonosoft, Radio del Benessere, Radio dal Mondo del Food, insieme a Francesca Romana Barberini, la nostra icona dal mondo del food. Vai, Fra!
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Il tempo com'è da quelle parti? Bene, noi comunque imperterriti continuiamo a viaggiare. Lo facciamo in compagnia degli Charmaine che ci stanno portando in questi giorni in un viaggio fuori stagione in Corsica, che probabilmente è anche il momento migliore per vedere questa grande isola che si trova al centro del Mediterraneo. Oggi è con noi Guido Prosperi, che insieme a Mattia Lorenzetti appunto fa questi viaggi meravigliosi e super golosi, e a cui do naturalmente il benvenuto. Guido, bentornato a Segreti in Tavola.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Ciao, dove ci porti oggi? Dove ci portate con gli Charmaine?
3: Oggi andiamo nella costa occidentale del Cap Corse a Centuri. Poi dopo, se volete declinarlo in francese o in corso, sceglietelo voi, ma per noi italiani Centuri, questo piccolo borgo dove c'è questo porto, dove tutto intorno sono state costruite queste case che non superano i due piani d'altezza. E in questo posto, che è piccolissimo, che sta sul mare, ci sta una prelibatezza che i pescatori vanno con le nasse, riescono a tirar su dal mare, ed è la ragosta rossa mediterranea. C'è una tradizione per riuscire a pescarla che è stata tramandata generazione in generazione dai pescatori, e vedi le nasse che stanno proprio a bordo delle banchine del porto, quindi l'autenticità del prodotto c'è. La bellezza è che come lo preparano, questa ragosta ci fanno proprio la pasta alla ragosta. Prendono questa ragosta fresca e che l'accompagnano con gli spaghetti o le linguine, con del pomodori pelati, due spicchi d'aglio, un po' di scalogno, la cipolla, poi un bicchiere, sfumano con un bicchiere di vino il preparato e poi mettono insieme. La bellezza di questo piatto, che in realtà racconta realmente questo territorio, dal pescato che è proprio lì di fronte alle nasse che vengono sistemate sul porto, a come te lo propongono i ristoranti che sono quasi tutti affacciati sul porto, cioè a chilometro
2: a
3: zero,
2: metro zero.
3: Adesso non so, a metro zero realmente, penso che sia la narrazione migliore di questo posto, perché realmente quando si parla di autenticità dei luoghi non mi piace proprio la parola autentico, perché tendenzialmente è una parola un po' abusata, però in questo luogo mi sento di poterlo dire, cioè ci sentiamo in Mattia di poter dire che è realmente autentico, dove mare, lavoro quotidiano, chi lo cucina il prodotto del territorio e continua a tramandare di generazione in generazione con le barche questo tipo di attività, penso che sia di una bellezza straordinaria, deve essere raccontata e anche vissuta da chi magari vuole conoscere qualcosa di diverso della Corsica.
2: Assolutamente. Pronti per andare in Corsica, perché continueremo poi a scoprire questa meravigliosa isola anche nei prossimi giorni con voi, con gli Charmaine. Intanto, Guido, ti auguro di trascorrere una buona giornata con questi ricordi bellissimi della Corsica. Noi ci sentiamo presto.
3: Un abbraccio a tutti.
2: Ciao, l'appuntamento è invece con Segreti in Tavola torna più tardi. Sempre qui su Dimensione Suonosoft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadie, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladie.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suonosoft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Harry Styles su Dimensione Suono Soft a chiudere le prime tre ore di questa mattinata sulla Radio del Benessere. Tra pochissimo l'ora della decompressione, più musica, meno chiacchiere. Stelli.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatina.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
5: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto. E non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Bocconcini di bovino adulto a soli 10,99 euro al chilo. Trota salmonata intera a soli 5,99 euro al chilo. Mozzarella fior di latte 100 grammi per 3 a soli 1,86 euro. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su D'Ambros.
11: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
12: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
11: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
12: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
11: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buongiorno da Francesco Di Bruno. È caccia al pirata della strada che a Calco ha investito una pensionata di 83 anni ed è fuggito. La donna è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. È stato rintracciato e denunciato invece un 62enne residente a Verano Brianza che, dopo aver investito a Besana due sedicenni in sella a uno scooter, si è allontanato senza prestare soccorso. Danni all'auto blindata della PM della DDA Alessandra Cerreti, informativa trasmessa alla Procura di Brescia, si indaga per danneggiamento aggravato. Un imprenditore è morto schiacciato da uno scaffale nella ditta di famiglia Calolzio Corte in provincia di Lecco, l'uomo era in pensione e aveva 72 anni. Treni rallentati e ritardi verso Milano lungo la linea del Malpensa Express a causa di un furto di rame. Tecnici al lavoro tra le stazioni di Fernu, Lonate Pozzolo e Busto Arsizio Nord per ripristinare la circolazione. Europei di volley questa sera a Torino, Italia-Finlandia. Chi vince andrà a Milano per le Final Four. A Lamezia Terme è fermato un 14enne che stava pianificando su Telegram l'aggressione con coltello alla sua professoressa. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, buona ora della decompressione a te e famiglia. Io sono Francesco Caboto, questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere che ti fa ascoltare tanta musica tra le 12 e le 13. Thelma Houston con Don't Leave Me This Way, prima ancora Mario Bombardieri, Aforisma d'amore, si va.
15: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Potrei mettere insieme tutte le lettere che voglio, ma non esistono parole che esprimano tanto amore, né stelle paragonabili ai tuoi occhi, né suono più dolce della tua voce, né profumo più inebriante del tuo.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: L'abbiamo cantata fino all'ultima nota. Norah Jones con Don't Know Why. Dimensione suono soft. Tra poco la nostra playlist ritorna. Stai lì.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano Opel Corsa da 9.800 euro, Jeep Renegade da 13.200 euro, Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
9: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
10: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
9: Anticipo zero?
10: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
11: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
12: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
13: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
14: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
15: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
16: Porti aperte

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
5: Dimensione suono soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

C'è Adele nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft, Someone Like You. Io sono Francesco Cavuoto fino alle 13 insieme a me. Poi arriva Fabiana Sera fino alle 5 con la nostra musica, la nostra playlist e successi soft uno dietro l'altro di ieri, di oggi, di domani. Adesso, di ieri, ti metto su un disco che sicuramente ti fa venire in un attimo le zampe d'elefante e la permanente ai capelli, anche se non ce l'hai come me. Lionel Richie.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Seconda stella a destra, questo è il cammino.

0: spalle. Forse è ancora più pazzo di te.
1: Edoardo Bennato con L'isola che non c'è. Chiudiamo il nostro appuntamento di mercoledì 23 settembre su Dimensione Suono Soft. È facile la storia. Adesso sta arrivando Fabiana Sera, ti accompagna fino alle 5. Io invece ti aspetto domani alle 9, subito dopo Laura Buono. Buon relax, buona giornata, buon appetito soprattutto, che è la cosa più importante della giornata. Si vede che c'ho fame, eh? Baci, grazie, buona giornata. A domani da Cavuoto. Ciao ciao.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
9: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
10: Porti aperte sabato e domenica.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Treni rallentati e ritardi per Milano lungo la linea del Malpensa Express a causa di un furto di rame. Tecnici al lavoro tra le stazioni di Fernano, Lonate Pozzolo e Busto Arsizio Nord per ripristinare la circolazione. E caccia al pirata della strada che a Calco ha investito una pensionata di 83 anni ed è fuggito. La donna è morta dopo l'arrivo in ospedale. Rintracciato e denunciato invece un 62enne residente a Verano Brianza che, dopo aver investito a Besana 2 sedicenni in sella a uno scooter, si è allontanato senza prestare soccorso. Tornano le tende in via Festa del Perdono alla Statale di Milano a protestare il collettivo studentesco Cambiare Rotta, che ha organizzato una mobilitazione sui temi del diritto allo studio e dell'emergenza abitativa. Europei di volley questa sera a Torino, Italia-Finlandia, chi vince a Milano per le Final Four. Poi alla Mezzia Terme è fermato un 14enne che pianificava su Telegram l'aggressione con un coltello alla sua professoressa. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
13: Buon primo pomeriggio qui su Dimensione Suono Soft, la voce che si sta parlando è quella di Fabiana Sera. Ringrazio e saluto anche quel ragazzaccio di Francesco Cavuoto. Oggi nel Regno Unito stanno festeggiando una giornata un po' bizzarra. Ti ricordi l'altro giorno che abbiamo parlato della pausa perfetta? Come passare, come trascorrere la pausa perfetta? Ecco, in un certo qual modo ci ritorneremo, ma in un modo completamente diverso. Seconda Good Life dedicata alle nostre cure naturali e ai nostri agenti atmosferici, come la natura ci aiuta a guarire e a sentirci meglio. Il tutto condito sfiori sfiori dalla nostra migliore musica, quella che ci piace ascoltare e cantare a squarciagola, anche se detto tra noi qualcuno di noi è proprio stonatissimo, ma chi se ne frega, questa è fatta apposta la nostra musica, perché poi ci chiudiamo dentro da qualche parte e la cantiamo. Per esempio il primo disco potresti volerlo cantare a squarciagola. Cominciamo subito, naturalmente, Ogni bene per te.
11: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Se tu fossi una lacrima, io non piangerei per paura di perderti.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: C'è Katie Tunstall con Other Side of the World. Io tra un po', nella prima Good Life di oggi pomeriggio, ti parlo di tea bag, delle bustine del tè e tanta lentezza.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadie, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano. Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese, tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amoca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Amoca Auto.
6: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
7: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologie ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Pronti a ripartire?
2: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
1: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
2: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
3: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
1: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
4: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
5: Per cambiare le finestre con punto sicurezza casa?
4: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
1: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
4: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
8: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
10: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1.000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
11: Dimensione suono soft.

0: La settimana scorsa ti ho parlato della pausa perfetta. Sapevi che un gesto banale come preparare una bella tazza di tè può trasformarsi in un potente esercizio di meditazione e presenza mentale? Te ne parlo perché oggi nel Regno Unito è una giornata abbastanza bizzarra, il Check Your Tea Bag Day. È una giornata nata con ironia e affetto per invitare tutti quanti a rallentare e a preparare una bella tazza di tè a regola d'arte, senza fretta e senza distrazioni. Letteralmente significa controlla la tua bustina di tè. Lo so che è ora del caffè postprandiale più che altro, ma immergere le foglie di tè nell'acqua bollente e attendere i minuti necessari per l'infusione perfetta ci costringe a fare una pausa dal pilota automatico delle nostre giornate. E la neuroscienza ha evidenziato anche che la L-teanina, ovvero un amminoacido presente nel tè, favorisce proprio l'emissione di onde alfa nel cervello, le stesse che si attivano durante la meditazione profonda, regalandoci concentrazione senza causare sonnolenza. Sai che le prime bustine di tè, tra l'altro, nacquero del tutto per caso all'inizio del Novecento, quando un commerciante di New York spedì dei campioni di foglie dentro proprio i piccoli sacchettini di seta e i clienti immersero direttamente la stoffa nella tazza. Ecco come sono nate le bustine del tè. Oggi, allora, regaliamoci il lusso del tempo. Più tardi, quando avrai voglia di una coccola, prepara la tua bevanda preferita con lentezza, ascoltando il profumo che sale e riscoprendo la meravigliosa arte dell'attesa, della calma, del relax. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: fuoco d'artificio.
1: Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: sarei di parte se ti dicessi che è una delle più belle di Fabio Concato, perché veramente ci piacciono davvero tutte. Mi innamoro davvero a chiudere la nostra prima ora insieme in questo mercoledì 23 settembre. Adesso le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
9: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
10: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Salamella lodigiana di suino a soli 3,98 euro al chilo. Banane a soli 99 centesimi al chilo. Petto di pollo intero a soli 7,90 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Pomeriggio a Francesco Di Bruno. Treni rallentati e ritardi per Milano lungo la linea delle Malpensa Express a causa di un furto di rame. Tecnici al lavoro tra le stazioni di Fermo, Ronate Pozzolo e Busto Arsizio Nord per ripristinare la circolazione. E caccia al pirata della strada che a Calco ha investito una pensionata 83enne ed è fuggito. La donna è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Rintracciato e denunciato invece un 62enne residente a Verano Brianza che, dopo aver investito a Besana 2 sedicenni in sella a uno scooter, si è allontanato senza prestare soccorso. Tornano le tende in via Festa del Perdono alla Statale di Milano a protestare il collettivo studentesco Cambiare Rotta, che ha organizzato una mobilitazione sui temi del diritto allo studio e dell'emergenza abitativa. Lo sport con gli europei di volley, questa sera a Torino alle ore 21 si gioca Italia-Finlandia, chi vince andrà a Milano per le Final Four. E poi la cronaca ci porta a Lamezia Terme, è fermato un 14enne che stava pianificando su Telegram l'aggressione con coltello alla sua prof. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
3: Eccola qui la nostra seconda ora insieme, questa è Dimensione Suono Soft, grazie per aver scelto il primo pomeriggio con me Fabiana Sera, con te con i contenuti dedicati al tuo benessere, al tuo relax. Tra un po' però ti parlo di cafoni, perché sta succedendo qualcosa di molto brutto, diciamo nei monumenti o attorno ai monumenti italiani, quindi te ne parlo. Prima però un sacco di musica tutta insieme, il primo discone è un discone con la D maiuscola, Mr. Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, buon pomeriggio.
4: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Io ti amo. Lasciami cogliere il mondo sulla tua bocca amorosa e il cielo in un bacio. Fly.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Haven't Met You Yet, c'è Michael Bublé e tu l'hai appena ascoltato nel primo pomeriggio di Dimensione Sound Soft, anche oggi la tua radio del benessere.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento. Punto.

0: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
1: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
4: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
3: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
3: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
5: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
6: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
8: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Lady Gaga e Bradley Cooper, questa è Shallow nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Sono tantissimi i cafoni dei monumenti, così li chiamano le persone che vanno a visitare magari città d'arte come Roma, Venezia, Firenze, Milano e non rispettano i monumenti. Quindi stavo vedendo delle foto, delle immagini del Fontanone a Roma, ma sono veramente dappertutto e sono ben 70 le multe comminate solamente nel 2026 a chi cerca di emulare il bagno, per esempio, di Anita Ekberg, icona della dolce vita. Signori, non basta fare il bagno in una fontana per essere Anita Ekberg, nelle vasche storiche di Roma e attorno ai monumenti. Per piacere, rispettiamo i nostri monumenti. Intanto su Dimensione Suono Soft, Lucio Battisti con Aver paura di innamorarsi troppo.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: triste. Robbie Williams, questa è Angels, e con lui, con la sua dolcezza, col suo romanticismo, abbiamo concluso anche un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft. Adesso arriva la nostra informazione.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
4: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
7: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
6: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
8: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati a Milano, Università Statale occupata. Sono tornate le tende nel cortile di Via Festa del Perdono, contestati i nuovi criteri per borse di studio e posti negli studentati. Gli studenti chiedono un incontro a Comune, Regione e Governo. Videosorveglianza, nuovi accordi tra la prefettura e 21 comuni bergamaschi saranno trasmessi al Ministero dell'Interno, che valuterà la concessione di finanziamenti. Manutenzione scolastica a Mantova promossa, è la prima in Italia per investimenti. Lo studio di Legambiente premia la capacità di spesa comunale, oltre 32.000 euro in media per ogni scuola. La Premier Giorgia Meloni parteciperà questa sera a Milano alla cena di gala della Milano Fashion Week. Si terrà a Palazzo Reale in occasione dell'inaugurazione della mostra Dalì e la moda. Europei maschili di volley a Torino, stasera la sfida dei quarti Italia-Finlandia, chi vince andrà a Milano per le Final Four e il titolo continentale. Cinema Oscar 2027, il film L'Estranea di Paolo Strippoli rappresenterà l'Italia. L'informazione torna tra un'ora.
0: Eccolo qui, un'altra ora insieme. Ringrazio sempre la nostra redazione, i nostri giornalisti. La voce che ti sta parlando è quella di Fabiana Sera. Oggi, come ogni mercoledì da qualche settimana, ti parlo nella prossima Good Life di agenti atmosferici. Ormai lo sai che mi fa proprio molto piacere, cioè mi sento molto studiata quando dico questa cosa degli agenti atmosferici, che non è altro che la natura che ci guarisce a volte molto prima delle medicine. Naturalmente ne parleremo meglio nella prossima Good Life. Ti parlo di una cosa bellissima che ci fa tanto tanto bene e che abbiamo conosciuto proprio fino a pochi giorni fa, perché ora siamo ufficialmente in autunno. Intanto un sacco di musica tutta insieme. Il primo è un successo di Mango, si chiama Amore per te. Buon pomeriggio.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Ma se un giorno hai vissuto l'amore vero, sai che è tremendamente penoso soffrire per esso.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Put your blame on me.
1: Rag & Bone Man, questa è Human. Io tra un po' ti parlo degli effetti, dei benefici della talassoterapia, ovvero del potere del mare.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Ehi, intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
12: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
11: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
13: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
14: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
15: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
16: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
17: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
18: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
17: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
19: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
17: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
20: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
21: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
22: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
2: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
5: Dimensione suono soft.

A giugno per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

le stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti,

0: Allora, oggi ti parlo della talassoterapia, ovvero quando gli agenti atmosferici ci coccolano, ci aiutano a ritrovare la salute, il respiro del mare per corpo e mente. Dopo aver parlato di sole, di vento nelle passate settimane, non potevamo dimenticare il terzo grande elemento naturale della salute, il nostro mare. Viene da talasso, talatta, talassa, che vuol dire in greco mare, quella pratica antica che sfrutta l'insieme delle risorse marine come acqua, alghe, ma anche sabbia, clima, per rigenerare profondamente il nostro organismo. E la spiegazione di questo benessere è quasi poetica, se vuoi. Cioè, l'acqua di mare ha una composizione minerale incredibilmente simile a quella del nostro plasma sanguigno, lo sapevi? Quindi quando ci immergiamo, semplicemente camminiamo lungo la battigia, il nostro corpo proprio assorbe per osmosi preziosi oligominerali come magnesio, iodio, che lo sappiamo insomma, e potassio. Questo scambio naturale stimola la circolazione, aiuta a contrastare le infiammazioni e riduce la fatica muscolare. E non dimentichiamo il potere dell'aria di mare che respiriamo, è un aerosol marino creato dal frangersi delle onde, è una vera e propria doccia purificante per i nostri polmoni. Già i nostri antenati romani, tra l'altro, avevano intuito questi benefici costruendo terme a ridosso delle coste e dimostrando che una giornata al mare non è soltanto uno svago, ma una vera ricetta di benessere. Good life, anche oggi tantissimi buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Adriano Celentano con l'emozione non a voce, splendido pezzo con cui concludiamo un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft. Adesso in linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
6: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche!
7: È A5, fissatelo in testa!
6: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve!
7: È A5, fissatelo in testa!
6: E che mi dia fiducia, senza pensieri!
7: È A5, te lo sei fissato in testa?
8: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni! Fissatelo in testa! Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni, scopri di più su A5.it.
9: Da D'Ambros, prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. L'onza di suino intera sottovuoto all'incredibile prezzo di 4,69 euro al chilo. Spumante extra dry millesimato rosé a soli 1,99 euro. Gorgonzola DOP dolce a soli 6,93 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
10: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A Milano, Università Statale occupata, sono tornate le tende nel cortile di Via Festa del Perdono, contestati i nuovi criteri per borse di studio e posti negli studentati. Gli studenti chiedono un incontro a Comune, Regione e Governo. A Besana Brianza ha travolto 2 sedicenni in scooter e si è dato alla fuga, ma ha perso la targa della sua auto in strada. Denunciato un 62enne residente a Verano Brianza, operaio incensurato. Omissione di soccorso e lesioni personali stradali. La Premier Giorgia Meloni questa sera a Milano per la cena di gala della Fashion Week si terrà a Palazzo Reale in occasione dell'inaugurazione della mostra Dalì e la moda. Europei maschili di volley a Torino, stasera la sfida dei quarti, Italia-Finlandia, chi vince andrà a Milano per le Final Four e il titolo continentale. Cinema, Oscar 2027, il film L'Estranea di Paolo Stripoli rappresenterà l'Italia, l'informazione torna tra un'ora.
0: Eccomi ancora una volta con te, ringrazio sempre i nostri giornalisti, sono Fabiana Sera, ti ricordo tra l'altro, cosa che non ho fatto fino ad ora, che per tutti quanti i nostri contenuti, ma anche per podcast, biografie, musica, tantissimi altri contenuti dedicati sempre al tuo benessere, al tuo relax, ti aspettiamo anche sul nostro sito che è dimensionesuonosoft.it. Un sacco di musica tutta attaccata, il primo discone di quest'ora è di George Michael con Elton John, bellissimo, Don't Let the Sun Go Down on Me, buon pomeriggio.
13: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
14: A Gisa, la vita di coppia sembra una perenne salita sullo stelo di una rosa. Spesso si incontrano delle spine acuminate, poi lunghi tratti lisci. Ogni tanto si apre un fiore.

0: If I Were a Boy, la splendida voce di Beyoncé. Io tra un po' su Dimensione Suono Soft ti parlo di Sandokan, te lo ricordi?
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca. Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
8: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo. Anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
7: Anticipo zero?
8: Zero. Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
12: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati

0: Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
2: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
3: Porti aperte sabato e domenica.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
7: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
2: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Mariah Carey con Hero ed una mostra bellissima prorogata, questa è la bellissima notizia, fino al 6 settembre, dedicata a Sandokan, la tigre ruggisce ancora. Dove? All'Orangerie della Reggia di Monza, ed è un progetto che ti porterà in un'immersione nel sud-est asiatico ottocentesco tra Borneo, Malesia, India e Indonesia. Ti do anche un sito per tutte le info, che è mostrasandokan.com.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: fantastico Benny King con Stand By Me, ultimo discone di oggi. Adesso un piccolo recap su quello che ci siamo detti e poi naturalmente linea alla nostra redazione. Oggi abbiamo conosciuto la genesi della bustina del tè. Come è nata questa bustina del tè? Prima erano foglie sparse, poi abbiamo spiegato come sono nate e l'importanza di concederci un momento di attesa sorseggiando e lasciando in infusione poi appunto il tè, proprio adesso che cominciano queste giornate un po' più fresche. Poi nella seconda Good Life abbiamo conosciuto la talassoterapia, i benefici dell'aria di mare, dell'acqua di mare, che cosa bellissima. Io ti lascio con il pomeriggio di Dimensione Sono Soft, torno domani sempre a partire dalle ore 13 e naturalmente ogni bene per te.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
9: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
13: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. A Pavia si è finto delegato del tribunale e ha truffato il figlio di una 94enne portandosi via 16.000 euro di gioielli. Arrestato un 47enne originario della provincia di Napoli, la refurtiva restituita. A Milano, Università Statale occupata, sono tornate le tende nel cortile di Via Festa del Perdono, contestati i nuovi criteri per borse di studio e posti negli studentati. Gli studenti chiedono un incontro a Comune, Regione e Governo. Manutenzione scolastica, Mantova promossa, è la prima in Italia per investimenti. Lo studio di Legambiente premia la capacità di spesa comunale, oltre 32.000 euro in media per ogni istituto. Europei maschili di volley, a Torino stasera la sfida dei quarti Italia-Finlandia. Chi vince andrà a Milano per le Final Four e il titolo continentale. L'operaio di 22 anni morto sul lavoro all'interno del Colosseo, aperta un'inchiesta dalla Procura di Roma, disposta la chiusura dell'anfiteatro. Alle 19 una fiaccolata. L'informazione torna tra un'ora.
16: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Ci ritroviamo anche oggi dopo Fabiana Sera per stare insieme fino alle 21 con la nostra musica straordinaria. Io oggi sto benissimo nonostante tutto. A che cosa mi riferisco? Beh, al fatto che la notte scorsa alle 2.05 siamo entrati ufficialmente nell'autunno 2026. Ma io non demordo, io amando il sole, la vita all'aria aperta, le maniche corte, i pantaloni corti, io continuerò imperterrito perché per me sarà ancora estate almeno fino a Natale, ma forse anche oltre. Guarda come mi ammalo, comunque. Va bene, anche oggi 4 ore di dolce musica come sempre. Iniziamo subito. Ecco per te un aforisma e una splendida canzone d'amore. Buon ascolto.
14: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
17: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più l'età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao!

0: Decine e decine di successi in una carriera infinita. E oggi per te la tua radio del benessere ha scelto Sto pensando a te. Era Vasco Rossi.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento. Serramento.it

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
3: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
5: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
6: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
7: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
8: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
8: Dimensione Suono Soft.
10: Staccate la corrente.

0: Questa è Dimensione, sono Softy, con questa canzone di Daniel Powder che si intitola Bad Day. Abbiamo raggiunto il secondo appuntamento di oggi con i consigli e i suggerimenti di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti e benvenuti a Segreti in tavola. Domani a Torino si apre la 16ª edizione di Terra Madre Salone del Gusto, che fino al 27 settembre sarà diffusa tra le piazze e le vie del centro. Un evento, una manifestazione importante, perché in concomitanza con le celebrazioni per i 40 anni dell'associazione è anche la prima senza il fondatore di Slow Food, Carlin Petrini. Oggi è con noi Gigi Padovani, giornalista, scrittore. Posso dire che hai collaborato a lungo anche con Carlin Petrini, hai scritto la storia di Slow Food con lui, caro Gigi.
3: Sì, infatti, buongiorno a tutti. Buongiorno. Credo che per i soci, come lo sono anch'io, ma insomma non come dirigente, mai stato dirigente di Slow Food, ma sicuramente amico da 40-50 anni di Carlin Petrini, e con lui appunto ho scritto un po' la biografia del libro, della storia di Slow Food. Ecco, questa edizione ha una particolarità, l'hai detto. Primo, purtroppo è la prima senza di lui. Secondo, sarà però al centro della città di Torino, e proprio come mi ha raccontato Barbara Nappini, che è la nuova presidente da qualche anno, una donna, che è la prima volta di Slow Food Italia, ecco, lui è proprio voleva che si potesse camminare per la città attraverso questi stand, dove ci sono per esempio tutti i presidi Slow Food, c'è il mercato, ci sono le storie che racconta questa manifestazione. Ecco, perché 40 anni? 40 anni perché nel 1986 a Serra d'Alba, presso le cantine Fontana Fredda, nasce quell'associazione presieduta da Petrini che si chiamava Arcigola. Ecco, è nato veramente un movimento mondiale con 120 nazioni coinvolte, e sappiamo che soprattutto l'acito di Petrini è quello di aver cambiato, mi sembra, il modo di cui pensiamo al cibo, cioè non più solo gusto, ricette, ristoranti, cuochi, ma dietro ogni alimento ci insegna che c'è una terra, un contadino, un allevatore, un pescatore, una comunità, una storia. Ecco, tutto questo diciamo si svolgerà nelle vie di Torino. E poi c'è una maratona a cui partecipo anch'io, che diciamo sono 40 voci per 40 anni, nella quale per 4 giorni, quindi dal 24 fino a domenica, ci saranno dei personaggi che raccontano la storia di Slow Food. Questa rassegna davvero sarà in qualche modo un tributo a una persona che ci ha dato tanto, e anche tra l'altro un ricordo, se vogliamo, a quello che è il suo lascito principale. Anzi, sono due, nati tutte e due combinazioni nel 2004, cioè Terra Madre, e secondo soprattutto direi il lascito dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che ha formato veramente tanti tanti studenti, tanti giovani che hanno portato questo nuovo messaggio in giro per il mondo.
2: Assolutamente. Gigi, grazie per averci fatto appunto in poco tempo un riassunto di quello che succederà. Saranno 4 giorni davvero importanti, peraltro come dicevi tu, nel centro e nel cuore della città di Torino, che è pronta ad ospitare tutto il mondo. In bocca al lupo e ci sentiamo presto.
3: Ma sì, viva il Salone del Gusto, Terra Madre.
2: Ringraziamo ancora Gigi Padovani, e invece l'appuntamento con Segreti in Tavola è sempre qui su Dimensione Sono Soft. Vi aspetto, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Lo sai come la penso, per raggiungere la buona musica le distanze non esistono e ti posso già confermare che 25 giugno a Venezia, 26 luglio a Roma, 27 luglio a Pompei, 28 luglio a Bari, 30 luglio a Lucca i Simply Red saranno in concerto nel 2027. Li abbiamo ascoltati su Dimensione Suono Soft con Say You Love Me.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
7: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
8: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
9: Porti aperte sabato e domenica.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. A Milano una donna di 37 anni è finita sotto un tram. Le sue condizioni non sono gravi. È stata portata in codice giallo all'ospedale Niguarda. È accaduto in via Grassi, zona Quarto Oggiaro. Indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Avrebbe attraversato i binari fuori dalle strisce pedonali. Fermato al confine francese mentre cercava di lasciare l'Italia, accusato di tentato omicidio un 28enne, cittadino marocchino, irregolare e con precedenti. Che a Gardone Valtrompia, nel Bresciano, ha aggredito il 6 settembre scorso un 29enne tunisino, ferendolo al collo con i vetri di una bottiglia. Videosorveglianza, nuovi accordi tra la prefettura e 21 comuni bergamaschi saranno trasmessi al Ministero dell'Interno, che valuterà la concessione di finanziamenti. La Premier Giorgia Meloni questa sera a Milano per la cena di gala della Fashion Week si terrà a Palazzo Reale in occasione dell'inaugurazione della mostra Dalì e la moda. Legge sul ritorno del nucleare in Italia, via libera definitivo del Parlamento con il sì del Senato. L'informazione torna tra un'ora.
0: Grazie alla nostra redazione e buon pomeriggio a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Ti parlo di un evento musicale meraviglioso. Venerdì 25 settembre i Pink Floyd Legend tornano live per una serata evento al Teatro Arcimboldi. The Wall, il celebre concept album dei Pink Floyd, torna protagonista. Lo spettacolo dei Pink Floyd Legend viene messo in scena come una vera e propria opera rock dal vivo, dove musica, teatro e immagini si fondono in un'unica grande esperienza multisensoriale. I Pink Floyd Legend, con gli oltre 150.000 spettatori negli ultimi 5 anni, sono considerati da pubblico e critica la formazione più rappresentativa del panorama floydiano per la qualità, l'intensità e la fedeltà delle loro interpretazioni. Sul palco prenderà vita la costruzione e la distruzione in tempo reale del leggendario muro, elemento centrale della narrazione. Tutte le informazioni sono sul sito teatroarcimboldi.it.
12: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
13: Ti amo fino alla profondità, alla larghezza e all'altezza che la mia anima può raggiungere. Quando partecipa invisibile agli scopi dell'esistenza e della grazia ideale.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano

0: si tratta solo di attendere, sì, perché Lewis Capaldi sta lavorando al suo terzo album. L'abbiamo ascoltato su Dimensione Sonosoft con Hold Me While You Wait.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
5: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
5: Zero. Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre in via Galleria.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
2: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Bocconcini di bovino adulto a soli 10,99 euro al chilo. Trota salmonata intera a soli 5,99 euro al chilo. Mozzarella fior di latte 100 grammi per 3 a soli 1,86 euro. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
3: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
4: Sì, hai già capito di chi parliamo.
3: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tua a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scopri la Adamo Cauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
8: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

E finalmente un nuovo album anche per Elisa uscirà ufficialmente il 27 novembre di quest'anno. L'abbiamo ascoltata con Anche Fragile su Dimensione Sono Soft.

0: Tra i tanti successi di Paul Young, anche se si tratta di una cover in questo caso, questa è proprio una delle mie preferite. Love of the Common People su Dimensione Suono Soft. Tra un momento, le notizie.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
6: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 780 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istituto Giglio.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Apriamo con la notizia di un incidente sul lavoro avvenuto nel Bresciano, a Corte Nuova. Un operaio di 66 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da una trave in acciaio. È accaduto nel parcheggio del polo logistico CEDI DMD, l'azienda di supermercati. Avrebbe attraversato i binari fuori dalle strisce pedonali. A Milano una donna di 37 anni è finita sotto un tram. Le sue condizioni non sono gravi. È stata portata in codice giallo all'ospedale Niguarda e accaduto in via Grassi, zona Quartoggiaro. La premier Giorgia Meloni questa sera a Milano per la cena di gala della Fashion Week si terrà a Palazzo Reale in occasione dell'inaugurazione della mostra Dalì e la moda. Europei maschili di volley a Torino dalle 21:05, la sfida dei quarti Italia-Finlandia. Chi vince andrà a Milano per le Final Four e il titolo continentale. Il ritorno del nucleare in Italia, via libera definitivo del Senato. La premier Giorgia Meloni, scelta coraggiosa. Per il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto, le prime centrali verso il 2033-34. L'informazione torna tra un'ora. Spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Le parole del presidente iraniano Pezeshkian davanti all'Assemblea Generale dell'ONU sono state veramente perentorie. La resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli. Quali sanzioni lo sapete, chi siano i bulli non c'è proprio possibilità di equivoco. E del resto le parole pronunciate ieri con durezza in prima persona da Trump erano state inequivoche riguardo al fatto o accordo o distruggerò l'Iran. Un modo di esprimersi, diciamola così, che non si era mai udito in un'assemblea generale dell'ONU, nel palazzo di vetro, nella grande sala dell'assemblea. Come una personalità in grado di decidere la vita e la morte degli altri. E il pensiero è andato al fatto che questa guerra, come molte altre guerre in passato americane, Vietnam, ma anche Iran, ma anche prima quella con l'Iraq, sono state condotte con un'azione iniziale da parte degli Stati Uniti. Come dire, l'hanno voluta loro e poi quelle altre l'hanno anche persa. Ebbene, questa volta, di fronte alla resistenza iraniana, Trump si trova in una situazione davvero difficile e le parole di oggi di Pezeshkian, cui hanno fatto seguito l'uscita di scena, l'uscita proprio dalla sala, dalla salone della delegazione americana e le proteste di Washington, le parole di Pezeshkian fanno capire che non sarà facile che finisca presto questa guerra. Ieri Trump ha detto dopo le elezioni di midterm, ma certo non è quello il calendario di Teheran.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
4: Buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft e anche oggi, 23 settembre 2026, staremo insieme fino alle 21, quindi abbiamo ancora due ore da trascorrere e lo facciamo al meglio continuando ad ascoltare i nostri dolci successi di ieri e di oggi. Non prima di un nuovo aforisma d'amore e poi ci sarà subito dopo Giorgia con Strano il mio destino.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: L'amore ci permette di andare oltre le apparenze, ma talvolta ci benda gli occhi e ci nasconde anche l'evidenza.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: I Coldplay con Up and Up su Dimensione Sonosoft. Una settimana per tornare in forma. Parleremo del benessere del movimento stasera in Good Life.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Sonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Sonosoft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
5: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
7: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
8: Sì, hai già capito di chi parliamo.
7: È l'iconica Fiat 500 o ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Amocauto.
9: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
10: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
12: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro. Sta arrivando l'Epass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologie ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
13: Pronti a ripartire?
14: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
13: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
14: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
15: Autorigol!
16: A Milano dal 1906.
13: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
17: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
19: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
20: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
21: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
22: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
23: Con Dimensione Sonosoft. Il tempo in città.
24: Tempo ancora nel complesso stabile nelle prossime ore sulle regioni settentrionali. Giovedì qualche annuvolamento sparso ancora presente al mattino, specie ridosso dei rilievi tra Piemonte e Lombardia. Poi maggiori schiarite, ma dal pomeriggio nubi alte stratificate in aumento, preludio all'arrivo di un fronte da nord che però ancora una volta non porterà grandi conseguenze sulle regioni di nord-ovest, scivolando rapidamente verso il versante adriatico e al sud nella giornata di venerdì. Temperature senza particolari variazioni, massime intorno ai 25 in pianura. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Nightmares. Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se n'è accorto. Lo sanno tutti che in

I bellissimi anni 80 con gli Alphaville Forever Young su Dimensione Suona Soft. Ed ora siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. Ammetto che io dovrei impegnarmi un po' di più, perché per quanto riguarda insomma il movimento, io al di là del sollevamento forchetta non vado proprio più avanti, insomma. Ma attenzione, perché proprio oggi inizia la settimana europea dello sport con il Be Active Day, dedicato all'attività fisica e al benessere.

0: Il messaggio principale è semplice: per stare meglio non è necessario diventare atleti. Anche una passeggiata, una nuotata, un giro in bicicletta, qualche esercizio a casa o 10 minuti di movimento possono essere utili, soprattutto se praticati con regolarità. L'attività fisica aiuta inoltre a interrompere la sedentarietà, cambiare postura e concedere una pausa al cervello dopo ore davanti a scrivanie e schermi. L'invito è quindi a scegliere un'attività piacevole, senza imposizioni. L'obiettivo non è fare di più, ma semplicemente muoversi un poco ogni giorno.
1: Dimensione suono soft.

0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

0: La canzone che conclude la nostra terza ora insieme in questo mercoledì 23 settembre era Robbie Williams con She's the One.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatina!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
7: È A5, fissatelo in testa.
6: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
7: È A5, fissatelo in testa.
6: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
7: È A5, te lo sei fissato in testa?
6: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
8: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un

0: Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Ha fatto bloccare la circolazione sulla statale 35 Milano Meda da un gruppo di suoi amici in motorino per girare un video musicale. Protagonista del fatto avvenuto il 18 settembre scorso, il rapper Omar Ramo, 32enne italo-marocchino, nato a Milano. Indagini della polizia per identificare i presenti. Due incidenti sul lavoro avvenuti nella Bergamasca a Corte Nuova. Un operaio di 66 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da una trave in acciaio. È accaduto nel parcheggio di un polo logistico a Brembate, un 22enne incastrato in un compattatore. Portato con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano, non è in pericolo di vita. La Premier Giorgia Meloni questa sera a Milano per la cena di gala della Fashion Week si tiene a Palazzo Reale in occasione dell'inaugurazione della mostra Dalì e la moda. Europei maschili di volley a Torino dalle 21:05 la sfida dei quarti Italia-Finlandia, chi vince a Milano per le Final Four e il titolo continentale. Il ritorno del nucleare in Italia, via libera definitivo del Senato per il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto, le prime centrali verso il 2033-34. L'informazione torna tra un'ora.
3: Un ringraziamento alla nostra preziosissima redazione e buonasera a te e buon ascolto con i successi di Dimensione Suono Soft. Io sono Roberto, con te ancora per un'ora, quindi fino alle 21 abbiamo tanta musica da ascoltare e lo facciamo tra un momento con un classico bellissimo. Dammi il tempo di un aforisma d'amore perché subito dopo ci sarà Loredana Bertè con Sei bellissima.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: È più facile ripararsi dalla pioggia che dalle parole. Dall'acqua ci si asciuga, da alcune frasi si rimane bagnati per sempre.

Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno quando si addormentava.

0: ed eccoli in versione acustica con uno dei loro grandi successi. Demons erano Imagine Dragons nella sera di Dimensione Suono Soft. Tra poco il meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
10: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
11: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
10: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
11: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
10: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
12: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
13: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
14: Porti aperte sabato e domenica.
15: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
16: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
17: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
18: Tempo ancora nel complesso stabile nelle prossime ore sulle regioni settentrionali. Giovedì qualche annuvolamento sparso ancora presente al mattino, specie a ridosso dei rilievi tra Piemonte e Lombardia. Poi maggiori schiarite, ma dal pomeriggio nubi alte stratificate in aumento, preludio all'arrivo di un fronte da nord che però ancora una volta non porterà grandi conseguenze sulle regioni di nord-ovest, scivolando rapidamente verso il versante adriatico e al sud nella giornata di venerdì. Temperature senza particolari variazioni, massime intorno ai 25 in pianura. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: E Malika Ayane è tornata proprio pochi giorni fa con un nuovo album. È uscito esattamente il 18 settembre il suo nuovo disco che si intitola Cicale. Su Dimensione Sono Soft questa sera abbiamo ascoltato insieme una delle sue canzoni più dolci. Era Come Foglie.

0: Ma la mia felicità di concludere l'appuntamento del mercoledì insieme a te qui su Dimensione Suono Soft con una delle canzoni più belle dei Mattia Bazar era Vacanze Romane. E quindi, sì, ora ci salutiamo. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra pochissimo l'ultimo momento dedicato all'informazione, poi le nostre canzoni d'amore a tenerti compagnia per tutta la sera e se lo vorrai anche nel corso della notte. Sì, tornerà in diretta domani mattina. La sveglia sarà alle 6, puntuali con Laura Buono. Anche io ti aspetto domani. Ci ritroveremo nel pomeriggio alle 17. Buona serata. Ciao!
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
4: A settembre-ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90€. Anziché 89 euro, posti limitati.
3: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Ha fatto bloccare la circolazione sulla statale 35 Milano Meda da un gruppo di suoi amici in motorino per girare un video musicale. Protagonista del fatto, avvenuto il 18 settembre scorso, il rapper Omar Ramo, 32enne italo-marocchino nato a Milano. Indagini della polizia per identificare i presenti. Due incidenti sul lavoro avvenuti nella Bergamasca, a Corte Nuova, un operaio di 66 anni ha perso la vita nel parcheggio di un polo logistico dopo essere rimasto schiacciato da una trave in acciaio. A Brembate un 22enne incastrato in un compattatore ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano non è in pericolo di vita. La Premier Giorgia Meloni è a Milano per la cena di gala della Fashion Week. Si tiene a Palazzo Reale in occasione dell'inaugurazione della mostra Dalì e la moda. Europei maschili di volley a Torino dalle 21.05, la sfida dei quarti, Italia-Finlandia, chi vince a Milano per le Final Four e il titolo continentale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'ONU, solo un uomo vuole la guerra, dagli Stati Uniti invito al G20 per il presidente russo Vladimir Putin. Tutto per l'informazione, buona serata con Dimensione Suono Soft.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io come la terra. Ti ricevo e accolgo.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
3: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
4: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
7: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese, tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scopri la Adamo Cauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
8: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
1: Canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
2: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
5: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere. Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
6: Inizia a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
7: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
6: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.
0: Parole, canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Solo due persone che hanno veramente scelta possono amarsi sul serio. La solitudine fa amare tutto.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
4: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autorigoldi a Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
12: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi.

0: incontro, lascia l'apparenza e prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
2: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
1: Anticipo zero?
2: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
3: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
0: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Per il mio cuore basta il tuo petto. Per la tua libertà bastano le mie ali. Dalla mia bocca arriverà fino al cielo ciò che era addormentato sulla tua anima.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suona.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
5: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
6: Porte aperte sabato e domenica.
7: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
1: Canzoni d'amore.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno.

0: Canzoni d'amore, tutta la notte senza pausa. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Tutta la notte, canzoni d'amore.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: L'amore è comprare il gusto di gelato preferito dalla tua anima gemella, anche quando lei non c'è.
7: Sono

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Camminavamo piano, su una strada fatata che pareva esistere solo per noi. Ogni sosta era un bacio. Una scusa perfetta per non arrivare mai.

0: Sensazioni uniche, i tuoi ricordi, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osa?

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Comprendo ciò che sento e non ciò che sono. Il dono più bello che posso offrirti.